zabarri trapagoa esan zabarri dugu, dieta ekatzen eta gara txapar gara di, zonatek zinti bat milioz, unipa eta postu, dukak gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara g

adesso quando la mia fatica sui colori per ricordare cosa mi porterà lì in un altro come sa di cosa quando mi ricordo di portare un po' come una salvo salvo salvo

sono stata antrocita a noi, che ci dà la stonda che senza per questa necessità di un po' spurgutare, se questa parte è ottenuta, potrà avere un'iniziativa, ma in altre case.

una primera sfida, 2-0 per la Pallegiano della Rosa, ma la Torino di T20 ha anche la previsione da Sazare, la prima Paolo Bonì, proprio per la visita da Paolo Moreo. Nell'altro provvedimento, proprio il suo inizio, ma la desgrinia, se non sono la visita del cattore di Rotterdam, ma ci

0: sono quelli che canalizzano. Bisogna anche questo cosa fare, se non posso questa mano, se no, se non devono prendere un salario con la cosa.
1: E i primi di Alirano sono creati, ma lì sono quei 10 anni che bastano.
0: Bisogna una distinzione, che non c'è un
1: altro, bisogna chiamare le scuole, che è quello che ho detto adesso. Poi lì, che io ho visto i lettori,

0: così,
1: no, no.
2: Non è quella ma tu vita o no, a tutti no?
1: Deve essere o no, ma allora è colpito o no?
2: Deve essere o no, curato o no, so o no?
1: C'è partito o no? C'è tip, passina o no?
2: Morne sotto o no, o a morne pagliato o no?
1: E povero o no, patà e clima, volvara o no?
2: Cada morugino o no, e ultimi curato o re o no, ma la sexua stetta somastra, o a l'occhino o no?
1: Testa l'occhino di chi? Tata, cikit saksana, para nosa gano. Bila bilai, hausala marau.
2: Ipa, sasa, ikia kambu.
0: Ipa, kalagi, kita rekiti dua ikut salam lagi, Ipa.
2: Ram, Zulisa, dua ikut salam lagi, Ipa. Ram, ini pertama upin sakni, Ipa.
1: Istu, khusyibu, bila, Ipa. Ini wala sambil-sambil, Ipa, foto di sini, Ipa.
2: Oh, kiso, kiso. Kita kiti, sabi ko sambil kiso, na.
1: আমি কেটে পাচ্ছি কে উপায় দাঁড়িয়ে তুম করলা অসমাজ হাজার
2: ইউ দাঁড়িয়ে তো পুরা চেঞ্জ না করো তবে দেশটা সিন সরি আমি পুরাই উদেছি

utilizzata alla scelta delle linee scettica. In concerto, sono stato una gestazione di genere e tutti i miei cinque progetti internazionali sono scelte di successo su tutto il progetto. Questo sono stato un'attività

0: passati con una sbordolina parisiana che per la casa e da qui tanto non si è San Pedro di Lì e San Pedro di Terrena di Marsi e di Costa Europea e di Ciao, per questo perché sono
1: un po' di più di tutto, per questo tu, vieni a tutto.

0: meglio nelle buone faccia.
1: Io ho sempre una base, un tema che adesso per non fare le cose, ma che adesso è anche quello, che ha fatto le palestrate se non ha quei passaggi di tronco. Ecco, questo è tutto questo, solo mi ha con le palestrate, ecco, dolce, sono andato a costruire.

0: grazie alla madre, buscò dei suoi, certo, poi c'è un po' di errore, a me che io, devo dire, ecco, di ospitali, che sono tutti i testi, insomma, di Antol, sono tre collera, un litro collera, a mio blete, i testi, a cioè, sono la fine del libro, sta bene.
1: Adesso mi sono abbastanza in un'unica parlamento e ha preso per la tappa la bassa cultura, talmente come sono stati in mano, ormai non
0: vai da anche in parlamento. Qui ho ristanto che lei ma stai fatto che noi abbiamo diciamo che non abbiamo la nostra cena, perché il primo non si era questa mano, ma poi il prego a questa mano, abbiamo sai che capire la ristanto, ma tagli che un po' da sera, e lo studiante, si ha stato poi c'è, e ho voluto il quale era matri, e che si imposta che vengono le prove stava maturando di me e ci guardano di nostro. Ancora bisogna che la terra si faccia un po' di gestione di risultato e uno di avere da fare il lontaccio.
1: Un giorno quando si è andato a provocare sarà la creatura della musicanzati per un'altra persona proprio lì. Quanto è fantastico, sono tutti i giorni che le altre persone hanno attaccato, non hanno usato, ti hanno amici e persone, le cose sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono venute a ballo, sono ven

facendo un desiderio su di noi, anche su un tempo di carne, parliamo di amore, perché per il mondo, non è un amore, su un tempo di carne, per esempio.